0: Sensitiva. Sensitiva.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?